State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

for an hour. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

show.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

L'équipe, composta dal copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo Mashup Groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecker.

oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anch'ella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da Zanè per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

I miei amici musicofili avranno riconosciuta in questa Feel Good la traccia originale di Charlotte Cardin, ottimamente remixata dal produttore Pallas in chiave dance elettronica. Allegra Cricca, Henry, ci accompagnerà durante la prima delle due pause più apprezzate da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

della serie E chi se ne frega. Vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, c'è stato cantato da Henry, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura dell'anime omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

ben risaliti. Mi sono rimpossessato della carrozzabile, come prima dichiarato, con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy, estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Che tal America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba, entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale. Restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

con radici nei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione di Cindiana, gli Star Point presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, pluristrumentista; Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson; e Ralph Johnson, membro storico degli Heart, Wind & Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo. Fire.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'andito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare un capiente spazio pestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fayan Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

storico brano è probabilmente il manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancora maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Ti ho anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game della copiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al romantic moment, nelle quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: Quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo rework è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con briccola, la corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacey Kidd and T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta. Cause you're so good to me.
1: Are you ubiquity soul?

Come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Remember Me, annata 2020, e il simpatico branetozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la new disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballate villi. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Les Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo down tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati 3 decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. La Giante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

carabinieris lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, uzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esercizio.

Dico qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

seven scores. Come sempre le foglie cadono d'autunno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio. Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale. Su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica. Il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo. Legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale, ma Mattarella la promulga. Calcio, bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra di diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo. Via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, 14:11 minuti, siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato pomeriggio, sabato 10 ottobre 2026. Buon pomeriggio a quelli che hanno appena acceso la radio, che si sono appena sintonizzati su Radio M1, la nostra emittente che vi tiene compagnia naturalmente 24 ore al giorno, 24 ore su 24, e siamo pronti anche per partire per questo sabato 10 ottobre, per queste due ore in mia compagnia con il meglio della musica, attualità, informazione musicale, insomma gli ingredienti ormai li sapete. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro il nostro buon Matteo Corbucci in regia alla parte tecnica, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi dalla Sardegna, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono collegate con noi in interconnessione in diretta, quindi a reti unificate, nei nostri studi da Villa Urbana di Oristano, coadiuvate dal nostro DJ Franco che alle 18 sarà in diretta con voi dalle 18 alle 20. Oggi siamo un po' tristi, ecco, lo voglio dire, perché oggi voglio dedicare la puntata a un grande della radio che purtroppo ci ha lasciato proprio ieri. E stiamo parlando adesso, noi siamo una trasmissione dove parliamo di divertimento, di svago, di musica, ma non potevamo non menzionare lui, che è stato uno dei pionieri della radiofonia italiana e internazionale. Stiamo parlando di Federico Rolandese Volante, che purtroppo ieri è venuto a mancare. Voi sapete chi è Federico Rolandese Volante? Un DJ che ha praticamente sbarcato i confini internazionali, dove ha iniziato proprio in una radio pirata del Mar del Nord, che era Radio Veronica, perché lui poi è olandese di origine. Infatti il suo vero nome si chiama Federico Van Stegeren, o Van Stegeren appunto, e ha collaborato appunto con, ha iniziato proprio con le radio pirata, con Radio Veronica, per poi passare a una grande radio che è tuttora è in attività, ma l'era pionieristica della radio era all'epoca negli anni 60. Stiamo parlando di Radio Monte Carlo, e poi è arrivato in Italia con la sua grande verve, con il suo grande stile di condurre, un grande DJ che ha fatto veramente noi appassionati di radio che siamo da questa parte, e naturalmente voi che lo avete ascoltato sicuramente, perché fa parte di una delle icone della radiofonia appunto internazionale italiana, e noi vogliamo omaggiarlo così, perché

0: parte del gruppo recentemente dopo la sua diretta di anni di Radio Norba, è tornato dietro le quinte a RTL 102.5 per stare dietro le quinte con i podcast, con i contenuti anche per Radio Freccia. Beh, lui è un grande, ha lavorato in tante radio, come dicevamo, è partito da Radio Veronica, che era una radio pirata del Mar del Nord in una nave dove trasmettevano le prime radio, e poi è arrivato poi in Italia, Radio Monte Carlo, Radio 105 per tanti anni, RTL 102.5 per tanti anni, R101, passando per la RAI, per RAI Radio 2, fino, come dicevamo, a Radio Norba, che è stata la sua ultima esperienza radiofonica, per poi passare dietro le quinte e tornare, come dicevamo, al gruppo di RTL 102.5. Noi di Radio M1 abbiamo voluto ricordarlo così, un documento che vi farà sicuramente piacere e ve lo facciamo sentire. Io devo dire una cosa: buon volo, naturalmente, a il nostro Federico Lollandese Volante, buon volo dall'aldilà. Lui ci sta sicuramente seguendo anche con la sua splendida voce, e noi lo ricordiamo così. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news.
2: Per oltre 40 anni la sua voce ti ha fatto compagnia. In macchina, nel traffico, nei pomeriggi passati a lavorare con la radio accesa. Eppure quasi nessuno conosceva il suo vero nome, né il suo volto. Oggi, 9 ottobre 2026, quella voce si è spenta per sempre. Ma aspetta, perché dietro quel soprannome, l'Olandese Volante, c'è una storia che quasi nessuno conosce e che ti farà venire i brividi. Te la racconto alla fine, quindi resta con me. Se n'è andato a 76 anni in un ospedale della Puglia, dove era ricoverato. Con lui scompare una delle voci più amate e riconoscibili della radio italiana, Federico, l'Olandese Volante. Partiamo dalla cosa che tutti si chiedono: chi era davvero quest'uomo dalla voce inconfondibile? Il suo vero nome non era affatto italiano. Si chiamava Frederik van Stegeren ed era nato nei Paesi Bassi, in Olanda, nella primavera del 1950. Sì, l'Olandese Volante era olandese per davvero. E allora ti chiederai: come ha fatto un ragazzo nato in Olanda a diventare una delle voci simbolo della radio del nostro paese? La risposta è una di quelle storie che sembrano un film. Tutto cominciò grazie a suo padre, che gestiva un villaggio turistico sulle rive del lago di Garda. Fu lì, in quell'angolo d'Italia, che il giovane Frederick si innamorò per sempre del nostro paese, della nostra lingua, della nostra musica. E alla fine di questo video ti svelerò il legame segreto tra quel soprannome, l'Olandese Volante, e il programma che lo ha reso leggendario. Un dettaglio che oggi fa venire i brividi. La sua avventura nella radio comincia prestissimo, nel 1972, a Radio Monte Carlo. Erano gli anni d'oro della radio, quando quella scatola magica era la finestra sul mondo per milioni di ragazzi. E Federico non era soltanto uno che leggeva le canzoni, era un DJ, un autore, un produttore, un uomo di spettacolo completo. Aveva un modo tutto suo di parlare al pubblico. Caldo, ironico, elegante, con quel leggero accento che lo rendeva unico e inconfondibile. In un attimo la gente cominciò ad amarlo. Ma ancora non ti ha detto qual è stato il suo capolavoro, il programma che lo ha fatto entrare nella storia, perché è lì che Federico è diventato davvero una leggenda. Si chiamava The Flight. Il volo. Era il programma del pomeriggio di RTL 102.5, una delle radio più ascoltate d'Italia. E Federico ne fu la voce per 16 lunghissimi anni, dal 1984 al 2000. 16 anni in cui ogni singolo pomeriggio milioni di italiani salivano a bordo del suo volo, lasciandosi trasportare dalla musica e dalla sua voce. Per un'intera generazione, quelle ore di radio sono state la colonna sonora della vita. I compiti del pomeriggio, i primi amori, i viaggi in macchina con i genitori. Federico era lì, puntuale, a tenere compagnia a tutti. E se ami queste storie dei grandi protagonisti che ci hanno fatto compagnia, sul canale trovi altri video dedicati alle voci e ai volti che hanno segnato la nostra vita. Li trovi qui. Ma torniamo a Federico, perché la sua carriera non si è mai fermata. Dopo gli anni d'oro di RTL,

0: sensibile, continuò a volare su altre emittenti, passò a R101, portando ovunque la sua classe e la sua esperienza, e poi, per quasi 10 anni, fino alla fine del 2024, fu una delle voci di punta di Radio Norba, la grande radio del Sud, che lui aveva scelto come casa, perché Federico non ha mai smesso di amare il suo mestiere, fino all'ultimo. La radio non era un lavoro, era la sua vita, la sua passione, il suo modo di parlare al cuore della gente. Non era soltanto una voce, però, era anche un uomo di cultura, un appassionato di musica vera, di quel rock che aveva fatto la storia, tanto che decise di mettere nero su bianco i suoi ricordi, scrivendo dei libri sulla sua incredibile avventura dietro al microfono, raccontando aneddoti, incontri, la magia e i segreti di un mondo, quello della radio, che oggi non esiste più come allora. Era un testimone prezioso di un'epoca irripetibile. E c'è una cosa nel suo mestiere che lo rende ancora più speciale. Pensaci. Un attore lo vedi in faccia, un cantante sale su palco, ma uno speaker della radio no. Lui entra nella tua vita solo con la voce, un filo invisibile che ti tiene compagnia mentre guidi, mentre lavori, mentre sei solo. È un'intimità rara, quasi magica. Milioni di persone che ti sentono vicino, ogni giorno, senza averti mai visto. Federico era un maestro di questa magia. Sapeva che dietro ogni autoradio accesa c'era qualcuno che aveva bisogno di un sorriso, di una canzone giusta al momento giusto, di una voce amica. E lui, quella voce, l'ha regalato al nostro paese per oltre mezzo secolo, pur essendo nato a più di 1000 chilometri di distanza. Due patrie, un solo grande amore, la radio. E oggi, con la sua scomparsa, non se ne va soltanto uno speaker, se ne va un pezzo della nostra memoria collettiva, un amico invisibile che per decenni è entrato nelle nostre case e nelle nostre auto senza chiedere nulla in cambio, solo per il piacere di farci stare bene. I colleghi, le radio per cui aveva lavorato, i tantissimi ascoltatori che lo avevano amato, tutti, oggi, lo salutano commossi. Perché certe voci non sono soltanto suoni, diventano parte di noi, delle nostre giornate, dei nostri ricordi più belli. E arriviamo a quel dettaglio che ti avevo promesso, quello che oggi fa venire i brividi. Pensaci, lo chiamavano l'olandese volante e il programma che lo ha reso immortale si chiamava proprio The Flight, il volo. Tutta la sua vita, in fondo, è stato un volo, partito da un piccolo paese dell'Olanda, arrivato sulle rive del lago di Garda e poi in viaggio per sempre sulle onde della radio italiana a far volare la fantasia di milioni di persone. Oggi quel volo si è concluso, ma chi lo ha ascoltato anche solo una volta sa che certe voci in realtà non atterrano mai, continuano a volare nel ricordo di chi le ha amate. E tu ricordi la voce di Federico l'olandese volante? Ti accompagnava anche lei nei pomeriggi alla radio? Scrivi nei commenti un pensiero per lui, metti un like per rendere omaggio a questa voce leggendaria e iscriviti al canale per ricordare insieme a noi chi ha fatto la storia e ci ha tenuto compagnia. Buon volo Federico e grazie di tutto.
1: Stai ascoltando la Top 40 Radio Music.
2: Al numero 18 il nostro disco 100 di questa settimana. Vi ricordo il Village, aperto anche questa sera e tutti i giorni festivi. Si trova in via Ancona al 4. Sono i Pretenders con il loro Message of Love.

Forza. Già li criticavano moltissimo perché da circa un anno e mezzo che il loro nuovo LP era in cantiere e continuava a non uscire. Intanto hanno fatto uscire il 45, che poi sarebbe questo Message of Love, disco 100 questa settimana, Radio Music 100, e tra l'altro nuova entrata al numero 18 della nostra Hit Parade, chiamata anche tu.

Gotta Have More Love della Climax Blues Band questa settimana esattamente al numero 10 della nostra Top 40, mentre al numero 9 abbiamo una ragazza che avremo in diretta martedì esattamente alle 12:30. Si chiama Nicolette Larson con il suo Radio Land.

Mamma mia, che pelle d'oca che vediamo anche con questa canzone. Cioè, ho i brividi, veramente. Questa era la Band of Jokes, ovvero erano i 10 DJ che si chiamavano all'epoca, stiamo parlando del 1983, i 10 DJ della puntina veloce, come si era poi la sigla anche della trasmissione televisiva Popcorn, che andava in onda su Canale 5, e c'era anche lui, appunto, Federico Rolandese Volante, dove abbiamo fatto sentire questo documentario. Abbiamo omaggiato questo grande DJ che è venuto a mancare proprio ieri, quindi anche abbiamo voluto dedicare un parte della trasmissione proprio al nostro Freddy the Fly Dutchman, come si chiamava in inglese, oppure Federico Van Stegeren, che è il suo vero nome, oppure semplicemente in Italia Federico l'Olandese Volante. Band of Jokes, Let's All Dance, tra l'altro ricordiamo, perché c'erano tantissimi DJ di quel tempo, che tra l'altro un altro che è stato un'icona della radiofonia, ovvero Leonardo Recceconi, e c'era anche lui nel disco insieme a tanti altri, appunto, a parte Federico c'era Betty Miranda, Gianni De Bernardinis, Max Pagani, Ronnie Jones, Claudio Sottili, il grande Leopardo, appunto, Tommy, Mauro Michelone e Enzo Persuader, ed erano loro i 10 DJ che hanno fatto questo disco, appunto, che era anche la sigla del Popcorn, della trasmissione Popcorn su Canale 5, una delle prime trasmissioni musicali. Abbiamo voluto così ricordare il grande Federicone, vabbè, noi lo ricordiamo che ci sta guardando da lassù, e quindi abbiamo voluto omaggiare Federico Rolandese Volante, che è venuto a mancare proprio ieri. Non sono ancora rese note le cause del decesso, però insomma non se la stava passando bene ultimamente, è stato un po' nell'anonimato perché non se l'aspettava nessuno, e stanno arrivando anche messaggi da parte di tutti gli addetti ai lavori per il compianto, naturalmente Federico Rolandese Volante, ma anche voi che ci state messaggiando. Ricordiamo il numero, se volete ricordarlo in diretta qui alla Barcellona Group Show, ricordiamo i nostri numeri, che sono sempre quelli 346 1703 685, per mandarci un sms, e anche per così, se l'avete ascoltato nella vostra vita, se avete ascoltato Federico Rolandese Volante, fatecelo sapere, così magari lo mangiamo e lo ricordiamo insieme a voi. Al prossimo disco adesso Asley Brothers, questa è Here We Go Again.

Isley Brothers, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata Here We Go Again nel pomeriggio di oggi su Radio M1, 14:37 minuti, e stiamo omaggiando il nostro Federicone, che stanno arrivando i vostri messaggi al 346 17 3 5. Molte testimonianze che l'hanno ascoltato, ma grazie anche naturalmente alla nostra Nadia, che lei lo ascoltava quando era su Rete 105, faceva un programma che si chiamava Top 40 International, perché lui era un po' l'uomo delle classifiche. Sì, cara Nadia, lo ascoltavo anch'io, e faceva la classifica dei 40 dischi più passati della radio. Lui trasmetteva principalmente il fine settimana, il sabato e domenica, e quindi io lo ascoltavo il sabato, mi ricordo, su 105 la faceva la classifica, ed era, e andava in onda dopo la Discomania Mix di Stefano Secchi. Ecco, questo è il dato che ti ho detto io. C'era la Discomania dalle 14 alle 15 e dalle 15 alle 18, perché era una classifica che durava 2-3 ore, tutto il pomeriggio, in compagnia di Federicone, con la sua classifica Top 40 International, come diceva lui. Bene, buon volo, diceva sempre. E vabbè, grazie anche a Nadia per aver diritto alla tua testimonianza su Federico. E poi c'è il nostro Stefano, lui ascoltava la radio, ascoltava sempre il The Flight. Lui c'è stato per tantissimi anni alla conduzione di The Flight su RTL 102.5, poi faceva le trasferte, il motor show, lo ricordavate, anche al motor show di Bologna io c'ero passato e l'avevo visto proprio che conduceva la trasmissione in diretta lì, proprio a Bologna, dove ogni anno si teneva questo salone internazionale delle auto e delle moto, che poi è venuto, insomma, non si è più fatto, però ogni anno come tradizione c'era il motor show di Bologna, e c'erano anche tutte le radio che avevano uno stand all'interno dei padiglioni, e c'era anche lo stand di RTL, dove in quel momento trasmetteva Federico Landese Volante. Io l'ho visto proprio davanti mentre trasmetteva e conduceva, intratteneva un po' il pubblico del motor show. Grazie anche a te, Stefano, per questa testimonianza. Poi abbiamo il nostro Luca, che anche lui voleva ricordare Federico, lo ascoltava sempre alla radio, ancora quando era Radio Monte Carlo. Allora tu hai una bella età, perché a Radio Monte Carlo lui è iniziato proprio in quel periodo, dopo l'esperienza di Radio Veronica, poi lui è andato a Radio Monte Carlo per tanti anni, la prima Radio Monte Carlo, quella di Noel Cotisson, dove c'erano anche tanti altri come Luisella Berrino, come Juana Gana, come Roberto Arnaldi.

E c'era anche Federico Londese Volante che faceva appunto una trasmissione proprio insieme a Roberto Lanti, che si chiamava Federico Show, questo programma nel quale diviene noto appunto, e lì viene italianizzato il nome, quindi non più come Federico Van Stegern o Federico, ma come l'Olandese Volante, perché è il soprannome che gli ha dato proprio il direttore della radio dell'epoca di Radio Monte Carlo, che era Noël Coutisson. Poi è passata a Radio 2, insomma, dove ha condotto a tutte le radioline un programma della RAI, insomma, ha avuto tante belle esperienze. Continuate a scriverci 346 17 3685. Adesso dedichiamo un disco proprio di quel periodo, perché quando lui era più appassionato di rock, ma nella era disco c'era anche questo che passava in tutte le radio. Parliamo del 1977, KC and the Sunshine Band. Questa è la sua, anzi è la loro, Amio Boogeyman.

La musica italiana protagonista per quanto riguarda questo duo incredibile italiano, ovvero Gianni Morandi e Lucio Dalla. L'abbiamo ritrovata con questa loro vita da questo album, che poi era stato anche un grande tour in tutta l'Italia, che hanno fatto proprio loro, ovvero Dalla Morandi, ve lo ricordavate, e in giro in tutti gli stadi e in tutti i palazzetti d'Italia, proprio in quel periodo dove hanno voluto omaggiare l'album insieme, grazie anche a Mario Lavezzi, che è stato, l'ha prodotto insieme, insomma, Malavasi, insomma tutti i grandi, appunto, i grandi produttori hanno voluto mettere queste due icone della musica italiana. L'abbiamo ritrovato insieme alle 14:48 minuti. Questa è la radio che state ascoltando, è il Marcello Live Group Show, la radio è Radio M1. Io sono con voi fino alle 4 di questo pomeriggio. Stiamo omaggiando un grande della radio che è venuto a mancare proprio ieri, ovvero Federico Olandese Volante. E molti di voi ci stanno scrivendo per così raccogliere le vostre testimonianze. Grazie, perché insomma siete in tanti, non credevo che eravate così affezionati a lui, ma ci state scrivendo. Tra l'altro lui non era solo un DJ, uno speaker radiofonico, ma era anche un artista completo, perché lui, oltre a essere DJ, era anche un cantante, musicista, insomma, perché ha fatto anche dischi. L'abbiamo ritrovato prima con la Band of Jokes, ma ha fatto altri dischi con la sua voce tutta particolare, e poi era anche uno scrittore, perché ha scritto anche dei libri per il gruppo Mondadori. E poi è stato nel 91, tra l'altro compare anche nella seconda puntata dei Tre Moschettieri, che è una serie, una fiction per Canale 5, con Marco Columbro e Bazzanicchi. Poi nel 93 ancora radio, perché si trasferisce a RTL 102.5, dove dà vita al programma del pomeriggio che si chiama appunto The Flight, il quale è rimasto a RTL come conduttore per 16 anni. Poi nel 2000 pubblica il libro Radio Files, storie di radio, per l'editrice Sugarco, e il 5 novembre del 2010 si trasferisce a R101, che trasmette dal gennaio 2011 un programma pomeridiano fino, insomma, per un paio d'anni, insomma è durata poco l'esperienza con R101. E poi dal 3 luglio 2015 fino al dicembre del 2024 è stato l'emittente pugliese Radio Norba, ma qui devo dire che non è vero, perché nel 2015 non era Radio Norba, ma lui c'è stato nel 2020, è stato a Radio Norba, quindi per 5 anni, non del 2015, qui c'è Wikipedia che è un po' sbagliato, perché lo so. E quindi dal 2020 al 2024 è stato appunto fino alla fine appunto a Radio Norba. Poi ha pubblicato un altro libro nel 2016 che era Storie di Radio a Rock and Roll, e nel 2019 pubblica il libro Il Cartello Olandese, editore Mondadori Electa, e il 29 dicembre 2024 annuncia su Radio Norba di voler concludere l'attività in radio e di trasferirsi all'estero. Dal 2 aprile 2025 approda ancora nel gruppo di RTL, prima dietro le quinte, e poi protagonista di un programma che si chiamava Zero Anni a Tutto Rock. E vabbè, e poi la storia la sappiamo, perché proprio ieri, il 9 ottobre 2026, 76 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva e purtroppo è venuto a mancare. Vabbè, comunque fateci sapere se volete parlare di lui. Ricordiamo ancora il numero, il 346 1703 685. Adesso arriva Somber, My Body Isn't Ready.

Summer con My Body Isn't Ready nel nostro pomeriggio di oggi su Radio Me One, sabato 10 ottobre 2026. Siamo anche quasi al termine della nostra prima ora. Ricordiamo che alle 15.45 avremo naturalmente il nostro spazio dedicato alla classifica dei 20 dischi più venduti, ma voi sapete che noi andiamo indietro nel tempo perché andiamo a ritrovare le classifiche del passato, e questa volta parleremo della classifica del 1974 e vedremo quali sono le 20 posizioni dal numero 20 al numero 1 dei dischi più venduti in quel periodo. Quindi anche lì, insomma, abbiamo visto che sabato scorso nel 73 c'era molta musica italiana, e vediamo cosa succederà appunto nel 1974 in Italia per quanto riguarda la hit parade italiana. Ancora un brano, poi daremo la linea al giornale Radio News e al Meteo, e poi ci risentiamo per la seconda parte. Adesso arriva John Secada, questa è la sua Just Another Day.

0: Era il 1992 per John Secada con Just Another Day. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro appuntamento di oggi del Marcello Live Group Show, le 15:01, e noi adesso diamo una linea naturalmente all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo, e poi noi ritorniamo in diretta per la seconda parte ancora per un'altra ora insieme con tanta bella musica e naturalmente tante belle parole e tanti bei messaggi che arrivano al 346 17 03 685. Linea di news tra poco su Radio M1 con il Marcello Live Group Show. New York, New
1: York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: The best music on the best station. Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
3: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, a tuonare il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
4: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Friuli. Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
6: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: E abbiamo volato, come diceva Federico Rolandese Volante, abbiamo volato nel 1977, quando c'era lei a tenermi compagnia con la sua musica, perché stiamo parlando di Kate Bush con Wuthering Heights, dalla colonna sonora del film Cime Tempestose. L'abbiamo ritrovato su Radio M1 come primo disco della seconda parte di oggi, 15:15 per questo sabato 10 ottobre 2026. Ancora buon pomeriggio, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Abbiamo omaggiato Federicone e adesso noi continuiamo con i nostri grandi successi, ma soprattutto con voi amici. Fateci sapere come sta trascorrendo, oltre a parlare anche di Federico Landese Volante, potete anche parlare di quello che vi sta capitando in questo momento, come trascorrerete il sabato o il fine settimana, targato naturalmente Radio M1, non solo, ma dove andrete, cosa fate di bello. Vogliamo saperlo, perché noi siamo curiosi di sapere quello che vi sta capitando proprio in questo preciso istante, magari se state lavorando oppure state semplicemente rilassandovi per il fine settimana, perché adesso è partito alla grande il weekend e c'è l'appuntamento nostro fino alle 4, poi arriva, ricordiamo che alle 18 arriverà anche il nostro DJ Franco, fino alle 20, poi alle 21 un'altra nuova puntata del Magical Mystery Tour con Chico Lecca, e alle 23 la musica mixata con il Mega Mix, con questa volta Mario Abis a tenermi compagnia dalle 23 alle 24. Insomma, un grande pomeriggio e una grande serata da trascorrere insieme su Radio M1, anche se il tempo non è dei migliori, perché stanno arrivando delle perturbazioni, quindi potete stare tranquilli a rilassarvi anche in un posto chiuso, perché no, perché insomma non è necessario sempre uscire e andare fuori in macchina eccetera eccetera, ma potete anche ritrovarvi magari con amici, se siete in montagna. Salutiamo quelli che ci stanno seguendo dalla montagna, che magari sono attorno a un fuoco alla sera, dove organizzano delle cene proprio a ridosso delle Alpi. Bellissimo, questa cosa in montagna per me è una cosa meravigliosa, sto un po' fantasticando, però va bene così. Ne continuiamo con la musica, adesso arriva Zucchero, questa è Ahum.
1: Little apple hair. Okay, you be real quiet.

La musica di Zucchero Sugar Fornaciari l'abbiamo ritrovata con questa, la sua Ahum, dal 1994 nel nostro pomeriggio di oggi, quindi la musica made in Italy l'abbiamo ritrovata. E adesso diamo un'occhiata alle nostre amici che ci stanno ascoltando dall'estero, perché voi sapete che noi abbiamo questo siparietto dove noi abbiamo tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando dalle varie località internazionali, perché siamo naturalmente ascoltati in tutto il mondo. Ricordiamo anche le coordinate, che è il www.radiom1.com. grazie anche ai nostri aggregatori, potete ascoltarci dovunque voi siate. E vediamo quali sono, perché noi abbiamo un radar dove noi piano piano andiamo a scoprire quali sono gli ascoltatori che sono, hanno la luce rossa della diretta accesa, cioè on air, che ci stanno seguendo proprio alle 15:22 del pomeriggio, tenendo conto naturalmente dei fusi orari, in varie parti del mondo. Cominciamo subito con l'Europa, quindi abbiamo la Francia che è collegata con noi, la salutiamo, poi c'è la Germania che è collegata con noi, che la salutiamo, poi abbiamo la Spagna che è collegata con noi e l'Austria che sono collegati con noi. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché come sempre c'è la nostra America, l'America è pronta, gli Stati Uniti e il Canada che sono sintonizzati, poi abbiamo questa volta il Giappone sempre con noi, anche i giapponesi sono sintonizzati in questo momento, e poi abbiamo l'Australia, quindi ancora più in là. Insomma, buona parte del mondo in questo momento ci sta ascoltando, quindi abbiamo la nostra statistica di ascolti e abbiamo saputo, noi vi spiamo che siamo qua dall'Italia e vi spiamo. Comunque salutiamo anche tutti i nostri connazionali che ci stanno ascoltando in questo momento dall'estero. E poi vi ricordiamo appunto la classifica, l'abbiamo detto prima, alle 15:45 diamo un'occhiata alla classifica del 1974, la top 20, i 20 dischi della Hit Parade, dal numero 20 al numero 1 più venduti in Italia. E qui andiamo indietro nel tempo, e anche lì la musica italiana, sto già guardando piano piano quello che succede e vedo che ci sono molti dischi italiani, ma questo ve lo racconterò dopo. Primo un disco, arriva Sting con la sua Russians.

Tears for Fears, ritrovati con la loro shout nel pomeriggio di oggi su Radio M1, con questa canzone che ormai è tutta da ballare. L'abbiamo ballata, l'abbiamo ricucita in mille pezzettini e l'abbiamo rifatta bene, perché ve l'abbiamo fatta sentire oggi nel nostro pomeriggio con questa canzone proprio della discografia più ricca dei nostri Tears for Fears, appunto con la loro shout. 15:32 minuti, Radio M1, ancora buon pomeriggio. Abbiamo un'altra carrellata di amici che ci stanno messaggiando, continuano ancora i messaggi di cordoglio di Federico Ladese Volante. Grazie, io ringrazio tutti quelli che l'hanno ascoltato, che l'hanno visto. Un'altra, abbiamo un nostro ascoltatore che si chiama Stefano, che ci sta ascoltando da Ferrara e dice che lui l'ha conosciuto di persona, e ha detto che è una persona di una cultura musicale pazzesca. E lo so, caro Stefano, vabbè, lui è stato uno dei pionieri e quindi la musica, lui sapeva tutto, ma non che sapeva solamente i titoli delle canzoni, lui sapeva anche vita, la morte e tutto quello che succedeva intorno all'artista, ed è una cosa che non è da tutti, quindi è stato veramente un conoscitore e scopritore, perché ha fatto anche il produttore, quindi scopritore di talenti. Grazie anche a Stefano per averci ancora omaggiato e ricordato il nostro Federicone. Poi salutiamo Alice, che oggi si preparerà per una bella serata in compagnia di amici, Alice di Bologna, quindi salutiamo gli amici di Bologna. Poi abbiamo ancora la nostra Maura che ci sta ascoltando da Mantova, quindi la salutiamo, ci fa un saluto, ci augura il buon sabato. Grazie anche a te, Maura di Mantova. E poi abbiamo Roberto di Genova. Oh, salutiamo anche la Liguria oggi, che è collegata con noi, quindi salutiamo gli amici liguri, quindi tutta la Liguria, quindi Roberto di Genova lo salutiamo, grazie anche a te per ascoltarci. E poi c'è il nostro Matteo che ci sta ascoltando da Rovigo, qui dalla provincia di Rovigo, quindi grazie anche a Matteo di Rovigo per ascoltarci, e ci augura il buon sabato. Continuate a scriverci 346 17 03 685 nel nostro pomeriggio di oggi. Un pomeriggio un po' particolare, perché abbiamo dedicato grandi eventi che sono successi ieri. Abbiamo ricordato la scomparsa di un grande DJ che insomma ha fatto veramente la storia della radio, ovvero Federico Ladese Volante. Quindi poi alla fine della trasmissione ricorderemo anche un brano che lui ha prodotto e ha inciso proprio lui stesso, ma questo lo faremo in chiusura di trasmissione. Adesso arrivano in Texas con la loro Inner Smile.

Liberian Girl per quanto riguarda Michael Jackson dal 1987, dal suo album che si chiamava Bad, e l'abbiamo ritrovata proprio come traccia che è stata interpretata proprio nel 1989 come nono e ultimo singolo dell'album Bad, perché è durato ben due anni con le tracce, una più bella dell'altra. E pensate che questa canzone fu stata scritta nella sua residenza familiare proprio da Michael Jackson, dalla Highvernest Avenue a Encino, cioè a Los Angeles, a partire dal 1984, e fu tra quelle inizialmente considerate per l'album che si chiamava Victory dei Jacksons dello stesso anno, e fu infine rielaborata e riscritta durante le sessioni di registrazione dell'album Bad proprio a partire dal 1986, inizialmente sotto il nome provvisorio di Pyramid Girl. E nel 1987 il cantante dichiarò riguardo alla composizione della canzone: l'ho scritta a casa mia nella sala giochi, credo stessi giocando a flipper o qualcosa del genere, e la canzone mi è apparsa in mente, credo di essere corso di sopra e di averla registrata ed è diventata Liberian Girl. Sebbene ha avuto anche un discreto successo commerciale, si è classificata anche tra le prime 15 posizioni in diversi paesi, la canzone non venne mai eseguita dal vivo da Michael Jackson durante il suo Bad World Tour 1987-1989 o nei tour successivi. Comunque questo è stato un grande... Io ricordo anche il video di questa canzone, che era particolare perché c'era lui che non c'era, c'erano tutti i più grandi artisti, delle attori internazionali, c'era anche Lou Ferrigno, mi ricordo, Nicole Kidman, c'erano tutti, e lui alla fine tutti si chiedevano dove era Michael Jackson, dove, where is Michael, dicevano, e si voltavano e non lo trovavano, e sentivano sempre questa, e avevano organizzato una festa in suo onore, ma non c'era Michael Jackson. Alla fine del brano lui era praticamente appollaiato a una macchina, a una cinepresa dall'alto, dove riprendeva tutta la gente giù e si è messo a ridere con tutti, e alla fine, ah, eccolo dove era Michael Jackson. Vabbè, questo era il video un po' particolare, era appunto di Liberian Girl. 15:48 minuti su Radio M1, io sono Marcello Lai Group, adesso parliamo di classifiche, perché andiamo con la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma questa volta non di quest'anno, ma andiamo nel 1974. Io direi di partire con il countdown, con il conto alla rovescia, e cominciamo subito con la posizione numero 20, e troviamo la musica italiana che è ancora protagonista con Marcella e la sua Nessuno Mai. Numero 19, Gianni Bella con Più ci penso. Numero 18, Mina con Non gioco più. Numero 17, Adriano Celentano con la sua Prince in Colin Ensen and Chusel. Numero 16, i MMSB con The Sounds of Philadelphia. Numero 15, Oliver Onions con John Buggy. Numero 14, Alunni del Sole con Un'altra poesia. Numero 13, i Pooh con Infiniti noi. Numero 12, Cugini di Campagna con Innamorata. E al numero 11, George McRae con Rock Your Baby. E adesso siamo arrivati anche alla top 10, dalla numero 10 alla numero 1, vediamo quali sono i 10 dischi più venduti. Cominciamo con la numero 10, Giglione Cinquetti con Alle Porte del Sole. Ancora musica italiana, anche se non è tanto vero, perché loro erano i Daniel Santa Cruz Ensemble, questo bellissimo brano scritto tra l'altro da Dario Baldambembo e Maurizio Seimandi, l'ha scritta perfino lui. La canzone era Soleado, ve la ricordavate, no? Ecco, e la cantavano proprio questo gruppo che era i Daniel Santa Cruz Ensemble. Numero 8, i Rolling Stones con la loro Angie. Numero 7, Adriano Celentano ancora in classifica nella top 10 con Bellissima. Numero 6, Drupi con Piccola e Fragile. Numero 5, Riccardo Cocciante con Bella senza anima. E qui la musica italiana è imperversa, perché tutta la, quasi la top 10 è dedicata proprio alla musica italiana di quel periodo. Il 1974 era un anno molto molto ricco di musica italiana, grandi successi che hanno fatto poi naturalmente la storia della musica italiana. Numero 4, Cugini di Campagna, beh, poteva essere che lei, Anima Mia. Numero 3, Berto Pisano, questo tra l'altro è una meteora, la canzone è molto bella, era Blue Shadow, però non si sa che fine abbia fatto questo Berto Pisano. Numero 2, la classifica arriva in vetta alla numero 2, beh, c'era Mina con la sua E Poi. E signore e signori, adesso stiamo per rivelarvi e farvi sentire chi c'era alla posizione numero 1 dei 20 dischi più venduti in Italia del 1974, ovvero si piazza al primo posto Claudio Baglioni, il disco più venduto dell'anno della Top 100 Singoli del 1974, con la sua E Tu.

0: Eccolo qua, è lui. Sta parlando ovviamente di Freddy the Fly Dutchman, ovvero Federico l'olandese volante, con questa canzone che era in testa alle classifiche, perché qui parliamo del 1979, quando lui incise questa canzone per il Papa, che era appena stato eletto proprio nel 1979, con questa canzone intitolata Voitiwa Disco Dance, proprio fatta da Federico l'olandese volante, questo disco che ha raggiunto le classifiche in tutta Italia, ma anche all'estero, perché pensate che ha avuto un grande successo sia in Spagna che in America del Sud. E insomma, l'abbiamo voluto mangiare come ultimo disco per quest'oggi. Lo ricordiamo, Freddy the Fly Dutchman, grande DJ che purtroppo è venuto a mancare, e questa era la sua Voitiwa Disco Dance del 1979. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche in chiusura del nostro appuntamento. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno messaggiato, che ci hanno scritto, anche per fare un omaggio al grande Freddy, quindi 346 1703 685. Quindi noi ringraziamo tutti i messaggi degli ascoltatori, e noi abbiamo finito qui il nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo le radio che sono state sintonizzate con noi della Sardegna, quindi grazie anche a Radio Team 2000 e tutte le radio che erano sintonizzate con noi e che in interconnessione. Io ringrazio il nostro tecnico dall'altra parte del vetro, Matteo Corbucci, in regia. Noi abbiamo finito qui anche il nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show, ma vi diamo appuntamento, non mancate, a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14 alle 16 su Radio M1, con il mio programma del pomeriggio, del sabato pomeriggio. Se volete, se vi siete persi qualcosa, beh, la replica c'è lunedì sera a partire dalle ore 21 alle 23 in replica, nella sera di Radio M1, per ascoltare in replica il programma, oppure in podcast grazie a SoundCloud, la nostra piattaforma dove potete ascoltare tutte le trasmissioni e tutti i Marcello Live Group Show del passato. Andate a selezionare quella, la puntata che volete riascoltare, e la potete riascoltare in podcast. Da Marcello Live Group è tutto, ci sentiamo sabato prossimo, un grazie a tutti voi e buon weekend. Tra poco linea al GR, e poi alle 18 arriverà DJ Franco con il suo appuntamento sabato con voi fino alle 20, e Kiko Lecca e tutti i nostri programmi. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra di diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, a tuonare il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Friuli. Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, il lato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo, bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime quattro.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona...
9: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
10: E ricomincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.
11: Solo i più belli con Max Martinelli.
10: Novità alla numero 10 con la nuova di Max Pezzali.
12: La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
13: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te, ma in questi giorni è uscito come singolo. Vasco Rossi, Marea, ai Più Belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo che è diventato un carnevale. Numero 7.

0: 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vite che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più belli.
2: Da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre, ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita! Posizione numero 6.
2: Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Hey Safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, Parlare d'amore, numero 5.
0: Che bella.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più belli.
2: Radio Kim Villa da Villa Urbana.
1: Sono i più belli.
0: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Gué, Casini. 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame, numero 3.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione, ecco un bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ai più belli d'Italia, in questa puntata, Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Style, la musica mixata degli anni Ottanta.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché vabbè. Iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte!
2: Ciuf ciuf!
1: Questo è il momento più magico della trasmissione, quando tutto è pronto per partire ma non è ancora iniziato.
2: In una parola, siamo ai preliminari.
1: E beh, in un certo senso sì, perché parleremo di cosa ascolteremo nella prossima mezz'ora.
2: Io sono...
3: E adesso preparatevi al divertimento, perché sta iniziando A Tutta Musica con Dora e Manuel. Alzate il volume! Si parte!
4: Ehi! Sono da lontano che dico ehi! Ciao a tutti!
5: Ciao a tutti, qui il nostro DJ sta emozionatissimo.
4: Sono molto emozionato, molto emozionato.
5: Se te siente.
4: Benvenuti, nuova puntatona anche questa settimana con Tutta Musica. Al mio fianco la splendida Dora.
5: Grazie. Adesso tu devi dire splendido mani.
4: Ecco, grazie del complimento. Anche oggi grande collaborazione con la biblioteca di Marrubio, dove ci sarà con la cura e perpetua cura di Luca, che ci presenta Segnalibro. E poi ci saranno anche il Mix Time e naturalmente l'artista della settimana anche oggi. E per finire in dulcis in fundo ci sono le
5: richieste.

0: una canzone preferita.
1: Esatto, esatto. Allora, io volevo, prima di iniziare con il programma, volevo mangiarmi una pizza.
0: No. Più tardi, adesso non è possibile. Perché una pizza?
1: Perché allora mi è uscita una, vabbè, sabato di pizza, lo sanno tutti, no?
0: Sì,
1: sabato
0: è
1: sera,
0: come sì, parte del ritual, una pizza al fine di settimana.
1: Si va sempre a mangiare la pizza sì. Sabato, il sabato sera. E no, sai cos'è? Che a parte che il sabato sera, che uno poi la pizza la può mangiare anche di lunedì, volendo, sì, a me se la danno. Se sì, la danno tutti i giorni, la mangio tranquillamente.
0: Ah.
1: Però abbiamo visto una piccola notizia che adesso Dora ci illustrerà.
0: Che si tratta della pizza, però non esattamente la pizza. Si tratteria di dove portano la pizza. Resulta que en Estados Unidos inventaron una caja, ahora sí, una caja que se llama, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo te dije que se llamaba? Una caja interactiva.
2: Interactiva, chao.
0: Chao, aquí que está invadiendo el micrófono del prójimo, pero bueno, sí, se llama una caja interactiva.
1: Sí,
0: se llama una caja interactiva. ¿Por qué interactiva? Porque pusieron ilustraciones en ella. Entonces, cuando tú abres tu caja, ves, digamos, un disfraz de gitano, ves un disfraz de, ¿cómo se diría? De indio, de algún artista, de tantas personajes, ¿no?
1: Sí.
0: Aunque famosos. Y puedes tomarte una fotografía, que es parte de una publicidad que utilizan también los influencers para promocionar un producto.
1: Esatto, poi lo mettono nei social. Però questa cosa della scatola,
0: sì,
1: è una scatola dove c'è un'illustrazione. Praticamente voi aprite la scatola della pizza e lì dentro c'è una figura, un'illustrazione, quindi un personaggio, e manca la parte della testa.
0: Ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Pone stu cara ahí.
1: E quindi cosa succede? Succede che voi vi mettete la vostra faccia lì, vi fate la fotografia e magari la mandate sui social, oppure la mandate alla pizzeria dove avete preso la pizza, magari.
0: Sì, sì. È un tipo di marketing, no?
1: Esatto, e sperando che poi ti danno anche uno sconticino per la prossima volta.
0: No? un buono di sconto. Sarebbe perfetto.
1: Questa pizza l'ho presa alla pizzeria tal de tal e
0: sì,
1: quindi.
0: Sì.
1: Però io trovo questa cosa molto carina, sai perché? Perché poi alla fine la gente si mangia la pizza come la mangiamo tutti, però poi cosa succede? Che si diverte, perché apre la scatola,
0: sì,
1: ogni scatola è differente.
0: Sì, anche también podría utilizzarla come per le fiestas, no?
1: Anche,
0: sería
1: anche.
0: Una para alguna reunión en familia, con amigos.
1: Sí, una fiesta de cumpleaños.
0: Si toman las fotos divertidas, sería una buena idea, es estratégico.
1: Yo lo haré seguramente una foto así.
0: Sí, sería interesante.
1: La faré.
0: Sí. Y luego te comes la pizza. No, mentiras, vas comiéndote la pizza mientras te estás haciendo la fotografía.
1: No, forse me mangio prima la pizza, poi con calma faccio la fotografía.
0: Ah, no, pero hay que igual mostrar la pizza.
1: Sí. Ah,
0: claro.
1: Okay, va bene.
0: Sí, no, entonces, ¿cuál sería el chiste?
1: ¿Cuál será el divertimento? Stavo dicendo Dora.
0: Claro.
1: Certo, ha ragione. Con la pizza e con la foto. Ma voi cosa ne pensate di questa cosa? Secondo voi in Italia potrebbe funzionare una cosa così? Una scatola con dentro la pizza, però come aprite il coperchio c'è una illustrazione, quindi c'è un personaggio anche famoso oppure storico, e voi ci mettete la faccia e vi fate la foto. Secondo me sembra una cosa carina. Diteci la vostra al 371-4634-294 e noi torniamo tra poco, perché dopo c'è il mix time, però adesso sta iniziando
0: la tutta musica.

0: Il buongiorno si vede dal mattino. Questa settimana speciale è mercoledì, ma è come se fosse un altro lunedì di M. Va tutto a rotoli come la vita, maxi durata a 1,99€. Lasciami starte meno. Se mi parli di prima mattina, 25 insulti senza filtro alla confezione a 1,99€. Caramelle Esauritas, morbide come il cuscino che hai abbandonato stamattina a 1,99€ al pezzo. E per chi puntualmente avrà colleghi che rientrano in condizioni pietose, anziché starsene a casa, Malatucci con influenza di stagione a 1,999€. Deidel, anche no.
1: Mixed by hands in the air. It's time to dance, to dance. Let the beat take over. This is Mixed Times.

0: Sembra un po' Infinity.
1: Sì, sembra. Ma questo era il mix time di oggi. Mauro Picotto con Comodo e Underfudge con Carico.
0: Grazie, grazie. Che torna poi il mix time, torna la prossima settimana. E adesso volevo salutare Francesco che è in onda e ci sta ascoltando. Ciao Francesco, un grande abbraccio a te. Salutiamo anche a Max che ci scrive un abbraccio grande a tutti voi da DJ Wear Sound. Dora Emanuel, sempre i numeri uno, vi tengo tutti sempre sott'occhio. Grazie Max, grazie per il complimento. Anche se ci metti sotto aceto, sotto olio, va bene lo stesso.
1: Se conserva meglio.
0: Salutiamo a Max che lui poi alla fine è un grande amico e collega, e ricordiamo che lui fa la Max è come DJ Wear Sound, e lo trovate con Mad Revolution ogni sabato alle 23 anche su Dimensione Dance. E poi volevo leggere l'ultimo messaggio, un messaggio che è arrivato da Gianluca per quanto riguarda l'argomento di prima della pizza, della scatola dove c'è il coperchio con l'illustrazione, e lui ci scrive: quando trovo la scatola della pizza, oltre a mangiare la pizza, trovo il pupazzo per il mio compleanno e faccio anche la foto. Bello questo, bello questo. Speriamo che tutte le pizzerie ci offrano anche il pupazzo oltre all'illustrazione della scatola.
1: Sarebbe come bello. Alcuni altri prodotti che offrono algún muñequito ahí de colección, sì. No?
0: Ma io mi ricordo tanto tempo fa era una cosa, cioè compravi le merendine per andare a scuola, mm-hmm. facevi dei punti, però dentro anche la scatola c'era sempre un piccolo regalino.
1: Con recuerdos, eso era un ayer, era chévere, o compraba las papitas o unos chitos y dentro venía el muñequito de colección.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Bello, bello, perché quanti ricordi?
1: Questo sarà altro argomento per la prossima.
0: La prossima volta, ecco, sì. Tutti i regalini, tutte le merendine, tutte.
1: Che nos digan en el numero 371-463-4294. Si ricordano aquella época quando regalaban los muñequitos a los paqueticos, che muñequito tenían?
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi, se vi ricordate quando comprevate qualcosa, qualche confezione di pasta, anche il detersivo, mi ricordo anche il detersivo.
1: Qui, dove sì. Noi no.
0: A Bogotà niente, però.
1: No, il detersivo no.
0: Se vi ricordate che c'era il regalino anche quando comprevate un prodotto, fatecelo sapere al 371-4634-294, così la prossima volta parliamo di questo argomento. E noi intanto ci facciamo una specie di sondiamo il terreno, vediamo un pochettino, una specie di indagine. Sì. E noi torniamo tra poco con A Tutta Musica.

video che ho visto in TikTok. Vabbè, lascia perdere, lascia perdere. Siamo entrati per quanto riguarda lo spazio dedicato agli artisti e quindi questa settimana presentiamo l'artista Bartolomeo di Chiara e ci fa ascoltare Spectrum.

L'artista della settimana era lui, Bartolomeo Di Chiara con Spectrum. Ci ha mandato il suo brano a qui con la mail dimmi@mail.com, dove potete mandare anche voi, artisti e cantautori, produttori musicali, la propria musica. Ha legato un MP3 e poi anche, se volete, una breve descrizione artistica, e noi vi presentiamo qua nel nostro programma. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marrubio. Bentornati in questa nuova puntata della rubrica Segna Libro. Oggi voglio iniziare presentandovi tre romanzi che sono presenti nei nostri espositori. Il primo è intitolato La curatrice di libri antichi, nuovo attesissimo romanzo della famosa scrittrice sarda Cristina Cavoni. Un romanzo dedicato al potere dei libri, alla memoria e alle voci femminili dimenticate dalla storia. La protagonista è una donna di nome Manon, un'esperta di libri antichi che viene incaricata di catalogare una misteriosa biblioteca a Verona. Tra i suoi scaffali intraprende un viaggio tra libri preziosi, passato e identità, alla riscoperta di autrici che rischiavano di essere dimenticate dalla storia. Il secondo libro è intitolato Di spalle a questo mondo. Il protagonista è Ferdinando, un medico animato dal desiderio di salvare le vite umane. La sua vocazione si scontra però con le ingiustizie e le contraddizioni del mondo, trascinandolo verso la follia. Accanto a lui c'è Olga, una donna fragile con un passato doloroso. Attraverso la loro storia d'amore, questo libro esplora il lato della fragilità umana. Il terzo libro è un romanzo familiare ambientato nelle rive del lago di Como durante la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo di questo romanzo è Bellagio. Una donna torna a Bellagio per vendere la casa di famiglia in seguito alla morte del padre. Giunta sul posto però riemergono i ricordi e il presente si intreccia col passato, mostrando come amori e segreti possono attraversare le generazioni lasciando delle tracce indelebili. La rubrica Segnalibro torna tra pochissimo.

Bentornati alla rubrica Segna Libro. Andiamo avanti presentando tre novità editoriali che saranno presto disponibili nella nostra biblioteca. Il primo libro è intitolato Senza filtro, è l'autobiografia di Kevin Garnett, storico giocatore di basket NBA dei Boston Celtics. Garnett racconta i sacrifici e la determinazione che lo hanno portato al successo, le rivalità e i rapporti con le altre grandi star NBA come Kobe Bryant o LeBron James. Il cestista utilizza uno stile diretto, senza censure, trattando anche temi delicati come il razzismo, la spiritualità e la musica. Uno sguardo autentico sul mondo della pallacanestro. Canestro, raccontato da uno dei suoi protagonisti. Il secondo libro che voglio presentare è intitolato L'antico amore. È un romanzo che intreccia diverse storie accomunate dall'amore. La prima storia è quella del poeta latino Catullo. Poi abbiamo la storia di un giovane professore intrappolato in un matrimonio infelice e cerca la passione in altre donne. Poi abbiamo un anziano che nel corso della sua vita riaccende i sentimenti. Tre vicende apparentemente distanti che si intrecciano esplorando l'amore nelle sue diverse forme, tra passione, nostalgia e speranza. Il terzo libro che voglio presentare è un libro per bambini intitolato Il ladro di zucche. È un libro famosissimo, già disponibile nella biblioteca di Marruvio. I protagonisti sono due animali, lo scoiattolo e l'uccellino. Hanno raccolto 5 bellissime zucche, che improvvisamente spariscono. Convinti che ci sia un ladro nel bosco, i due iniziano a indagare, affrontando avventure molto divertenti. Un libro ideale come lettura autunnale per i bambini dai 3 anni in su. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, voglio ricordare innanzitutto che lunedì 12 ottobre, a partire dalle 16, riniziano gli incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Il tema scelto per questo incontro è i ricordi. Mercoledì 14 ottobre, in mattinata, la biblioteca rimarrà chiusa dalle 10 alle 11, perché sarò impegnato in un'attività di lettura presso l'asilo nido di Marruvio. Inoltre voglio segnalare una nuova iniziativa che ho chiamato Libri in Regalo. All'ingresso della biblioteca troverete un cesto con una selezione di testi che potete prendere in regalo. Vi aspettiamo. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segna Libro torna la prossima settimana.

Rhythm is a Dancer, una rivisitazione del brano degli Snap. Ma quanto mi piace questa, quanto mi piace. Bentornati a Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle vostre richieste, quindi partiamo.

subito, perché ne abbiamo tre, e iniziamo subito con la prima richiesta, che ce la fa Bruno, e vuole ascoltare Antonello Venditti con Sei Unica.

unica, sei unica di Antonello Venditti, richiesta da Bruno. E adesso la prossima canzone, la prossima richiesta è fatta da Giusy, che vuole ascoltare Pupo con Su di noi. Ed ecco per te, Giusy, Su di noi di Pupo.

0: solo noi siamo di A Tutta Musica, eh? Bentornati, bentornati. Questa è la richiesta di Giusy che voleva ascoltare Su di noi di Pupo e noi abbiamo accontentato la sua richiesta molto molto volentieri. E adesso c'è un'altra richiesta da fare. Qui il telefono squilla.
1: Sì, sì, la richiesta, tanta richiesta che sono in lista di spera.
0: Esatto.
1: Guarda. In orden, che algunas veces, no todas las podemos colocar, pero siempre estamos ahí contentando a nuestros
0: cerchiamo
1: oyentes.
0: Di accontentare tutti e lo diciamo anche a Gianluca che ci sta mandando un sacco di messaggi anche adesso. Sentite,
1: está emocionado por escuchar su requiesta musical, que es Rex Anthony con Fine Pleasure.

0: Y questa era la richiesta di Gianluca con Rex Anthony con Final Pleasure.
1: E per oggi abbiamo concluso per quanto riguarda le richieste musicali. Grazie a tutti voi, grazie anche a Gianluca. Però una raccomandazione: la prossima volta, Gianluca, rimani tranquillo, metteremo la tua canzone, non c'è bisogno di mandare 50 messaggi, ok? Noi la mandiamo molto molto volentieri, basta una volta sola, ce la richiedi e noi siamo qui apposta per accontentare sia te che a tutti. E adesso, ragazzi, vi dobbiamo proprio salutare.
0: Sì, llegamos alla final di questa bellissima puntata con la compagnia di todos ustedes.
1: Esatto, io volevo ringraziare per primo il canale Test che trovate su TikTok, grazie anche perché ci manda la pubblicità simpatica che mettiamo ogni settimana, e poi ringrazio la biblioteca di Marubiu perché la collaborazione è molto preziosa, e grazie anche a Luca che ci mette anche la voce, quindi cura nei minimi particolari la rubrica Segna Libro. Ringrazio a voi che ci avete supportato e sopportato specialmente fino alla fine.
0: A ti sarà che ti hanno sopportato.
1: A me mi hanno sopportato ormai, non c'è Manuel.
0: Hasta l'ultimo minuto di questa puntata.
1: Ma io vi faccio ridere, vi faccio divertire, scrivetelo al 371-4634-294 che vi faccio divertire, eh? Ok?
0: Ricorden seguir il Facebook e il Instagram come Dimensione Dance e il canale YouTube
1: con A Tutta Musica, lo cercate A Tutta Musica e noi siamo lì, così se vi siete persi la puntata di oggi potete anche trovare la replica sul canale YouTube A Tutta Musica. E niente, adesso noi vi salutiamo, vi lasciamo con l'ultimo brano in programma per oggi e noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti. Copietta, questa è la mia frase. Okay. Ciao
1: a tutti.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ancora vittime nel fuoco tra Russia e Ucraina, l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio spiazza Zelensky, il Nobel alla giustizia che accusa Israele di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, Vance prende le distanze sulla fucilazione in diretta TV, un giudice stoppa la deportazione di un immigrato ferito dall'ICE. Serie A al via alla sesta giornata, l'Inter capolista ospita il Parma, il Napoli riceve il Frosinone in copertina, Como Roma di domani.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Giulia Villa e per lo sport Lorenzo Villanetti. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana.
4: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal. Il 28enne, ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese, è a volto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere.
5: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
6: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
5: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
7: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
3: Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo, nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo. Il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP Aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è l'omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20:45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12:30 tra Como e Roma.
8: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
9: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
8: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala-Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

connessioni ed interconnessioni. Com'è la voce oggi? È un po' più corposa. Beh, sono a casa, sono tornato a casa dopo la lunga vacanza al mare. Eccomi nuovamente in quel di Villa Urbana. 18 e 15 minuti primi, Franco tiene di compagnia con il programma Sabato con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che parte da Radio Centrale Oristano, prosegue con Radio Condivisione Palermo, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E che bella binata di internet radio in questo sabato pomeriggio. Un grazie di cuore a tutti i direttori artistici, in particolare un grazie di cuore, un ringraziamento anche per la sua attività artistica a Paolo Dalu, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, che domani sera dalle 20 alle 21.30 sarà con noi per il programma Boches e Ballo de Sardegna. E adesso con noi Eros Ramazzotti, che accompagnato da Giovanotti ci fa ascoltare il brano La mia strada. Un saluto a tutti voi che siete magari in strada e state ascoltando la radio. Magari anche un saluto a Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara, che questa sera è di servizio, si può dire che è di servizio, all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Lui fa l'artista live, quindi ci propone i brani da piano bar, insomma tutto un repertorio che praticamente spazia a 360 gradi in tutta la musica italiana ed internazionale. Per cui ciao Marcello, tra un po' arriva anche il brano che mi hai richiesto. Per adesso Eros Ramazzotti con il brano La mia strada. Buon ascolto e grazie di essere qui. Poi parleremo anche di Federico l'olandese volante, ne ha parlato abbondantemente Marcello e quindi non mi voglio dilungare molto, ma prometto che dedicherò qualche minuto anch'io alla figura di Federico l'olandese volante, che è stato una grandissima voce del panorama delle radio libere in Italia e anche nel mondo. Godiamoci la musica, ciao!

E dopo Eros Ramazzotti, d'un balzo nella musica internazionale con Sombra e il brano My Body Is Not Ready. E non è pronto il corpo, e allora, beh, prepariamolo piano piano. Questa è la richiesta di Marcello Live Group, che questa sera è all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Ciao Marcello!

E abbiamo così ascoltato Somber per il nostro collega Marcello Live Group, che stasera sta all'Hotel Internazionale ad Abano Terme. Bellissima serata live da non perdere se siete nella zona di Abano Terme e avete l'opportunità di andare all'Hotel Internazionale. Adesso chi abbiamo? Serena Brancale con il brano Halleria. E allora, noi diciamo allegria, facciamo i felici, i contenti. 18 e 25 minuti primi, godiamo. Amoci la musica di Serena Brancale.

Serena Brancale con il brano Alleria, 18 e 27 minuti primi quasi, adesso è Amelie di scena con il brano Non è Francesco. Ma come non è Francesco? Sono io, sono qua in onda, Franco a tenere di compagnia dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Amelie a godere, a proporci questa proposta che dice Non è Francesco.

Era Amelia, a proporci il brano Non è Francesco. Ancora restiamo nell'ambito della musica italiana, stavolta la musica stagionatissima di un grande disc jockey che ci ha lasciato diverso tempo fa. Parliamo di Riccardo Cioni, lo ascoltiamo con il brano In America. Mamma mia, non parliamo dell'America oggi perché ogni tanto ne combina un'altra il presidente degli Stati Uniti. Vabbè, In America, Riccardo Cioni.

Era Riccardo Cioni in versione originale con il brano In America, adesso invece un brano remixato, tra l'altro una cover di un famosissimo brano di Julio Iglesias. Il brano ce lo propone Ben DJ e porta il titolo di Se mi lasci non vale, dedicato a tutti quelli che sono state oggetto di una separazione improvvisa. Godiamoci la musica.

Semila Shin non vale, la voce era quella di Ben DJ e siamo arrivati anche su Radio Condivisione. Buon pomeriggio ascoltatori di Radio Condivisione, siamo anche qui con voi con il programma Sabato con noi. Un saluto al direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buon pomeriggio, grazie per l'interconnessione. Alle 18:38, quasi 39 minuti primi, eccoci qua, tenete compagnia fino alle 20. Adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore, dedicato a tutti voi che dell'amore ne fate una bandiera.

0: Basta il tempo di un
1: Ma
0: fiore.
1: se nessuno non è come te, che cosa piango a fare?
2: E abbiamo così ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore. Adesso dovremo avere un vocale da parte del direttore artistico di Felix On Air 2026. Vediamo un po'. Pronto?
3: Ed eccoci arrivati, ed eccoci arrivati anche a questo sabato pomeriggio con il nostro amico DJ Franco.
2: Eh sì.
3: Francesco da Villaurbana, in provincia di Oristano.
2: Grazie Marco.
3: Con sabato con noi.
2: Eh sì.
3: Qui in diretta anche qui sulla nostra radio su certo. Felix On Air 2026. Io sono Marco, DJ Felix, volevo dedicare a tutti quanti una bella canzone a tua scelta, a tua scelta.
2: Okay.
3: Complimenti per la trasmissione, un buon ascolto e naturalmente una buona domenica anche per domani.
2: Certamente,
3: che domani
2: grazie.
3: Pomeriggio, sempre qui, però alle 18.
2: Sì.
3: Sì, sempre alle 18.
2: Sì.
3: Mi dicono della regia alle 18,
2: certo.
3: Sì, come oggi.
2: Sì.
3: C'è un mix italiani stranieri sempre con Francesco.
2: Ecco.
3: Bene, vi aspettiamo allora anche domani pomeriggio, se non avete niente da fare, dopo le 18, dopo segnare orario.
2: Come se non avete niente da fare. Marco, anche se hanno da fare, possono ascoltare la radio. Non è mica che dice, vabbè, non ho niente da fare, mi ascolto la radio. No, anche se avete da fare, ascoltate le nostre internet radio. Adesso abbiamo con noi Emma con il brano Antidroga.

Era Emma, ma non era sola, con il brano Antidroga. Adesso Giusy Ferreri di scena con il brano Vuoto Cosmico.

Era Giusy Ferreri con il brano Vuoto Cosmico, è una bella proprio sfilata di grandi artisti italiani, quelli che vi stiamo proponendo in questa prima parte del programma. Siamo alle 18:49 minuti primi, adesso Giuseppe Roccasalvo, Joey Rock e Benzato con il brano Pensiero Stupendo, nel remix a cura di Francesco Fiume. Godiamoci la musica.

Giuseppe Rock a Salvo, J-Rock e Benzato ci hanno proposto la cover del famosissimo pensiero stupendo di Patti Bravo con un remix a cura di DJ Francesco Fiume. Adesso i Rockets, ve li ricordate? Grande formazione degli anni, fine anni 70, primi anni 80, proponevano On the Road Again. Noi ascoltiamo i remix

0: Erano i Rockets, remixati da DJ Raffaele Giussi con il brano On the Road Again, sulla strada di nuovo. Adesso un pezzo live che non potrà più accadere, perché purtroppo i grandi artisti capostipiti delle due formazioni, quindi Francesco Guccini e i Nomadi, quindi il mitico Daolio, non ci sono più, e il brano diceva così: noi non ci saremo. Questo è un live targato 1979, una richiesta di Calogero, non proprio il brano che ha richiesto Calogero, ma un brano di Francesco Guccini e dei Nomadi. Godiamoci la musica.
1: Non ci sia più adesso che allora. Allora una cosa così, forse intellettuale, forse vaga. Adesso una cosa proprio così, che abbiamo qua dietro la schiena, per non dire di peggio.

Francesco Guccini e i Nomadi con il brano Noi non ci saremo, e purtroppo non ci sono più entrambi, sia Francesco Guccini che il mitico Daolio, grande portavoce, grande voce della formazione dei Nomadi. Adesso Annalisa, accompagnata da Madame con il brano Amica, nel remix a cura di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Godiamoci la Purple Edition di questo brano. Ok, godiamoci la musica.

Annalisa ci ha proposto, accompagnata da Madame, il brano Amica. Lo hanno remixato per noi Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Adesso invece questo è un brano al naturale, ma si tratta di una rivisitazione di un brano famosissimo degli Stadio. Allora, quindi ci ascoltiamo Guè e gli Stadio con il brano Meravigliosa.

Ci siamo ascoltati, gustati la rivisitazione del brano degli Stadio con Guè a proporci il brano meraviglioso. Adesso Orietta Berti, accompagnata da Nina Zilli e Danti, ci propone il brano Maledetto Settembre, a remixare il tutto Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

E dopo Orietta Berti con il brano Maledetto Settembre, in cui ha visto la collaborazione artistica di Nina Zilli e Danti, adesso Amedeo Minghi di scena con il brano I colori dell'Est. Godiamoci la rilassante voce di Amedeo Minghi e la sua struggente musica. Tu quando

sincera, mi carezzavi, mani soavi, era il profumo tuo come il grano dell'est. Ma la vita lo sai, la tua vita.

era Amedeo Minghi con il brano I colori dell'est. Adesso ritmiamoci un pochino. Ace of Base, All That She Wants. Godiamoci la musica al naturale, la musica anni 80 e 90. Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

0: Erano gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Oh, abbiamo qualcuno in linea. Pronto? Vediamo chi è.
1: Eccoci qua, un saluto a tutti gli amici della Sardegna da Lorenzo Speed. Ciao Franci!
0: Ciao Lorenzo Speed! Per te Claudio Baglioni con il brano E tu come stai? Ma nella versione Dimar, reboot version, Francesco Dimar Production. Godiamoci la musica! A tutta musica, a tutto ritmo!

saluto a Lorenzo Speed, che per gli amici che fanno un po' di zapping tra le web e radio lo ritroveranno domani mattina su Radio Gamma 5. Sì, facciamo un po' di pubblicità anche agli amici delle radio che concorrono con noi a spartirsi gli ascoltatori di questo variegato mondo che ascolta le web radio. Grazie Lorenzo Speed per il tuo messaggio. Ricordo che Lorenzo Speed poi lo ritroverete sulle nostre internet radio il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il mercoledì e il giovedì alle 17 e il venerdì alle 16 su Radio Team 2000, su Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale e ancora su Radio Felix On Air 2026. Adesso abbiamo Bobby Flexter con il brano Profondo Rosso nella versione remixata da Francesco Palla. Godiamoci questo remix del famosissimo brano dei Goblin.

Lorenzo Speed mi suggerisce che questo potrebbe essere un brano utile per la serata di Halloween. Va bene. Profondo Rosso nel remix a cura di Francesco Palla e nella rivisitazione da Bobby Flexter. Proseguiamo con la musica, stavolta rigorosamente in versione originale. Ci ascoltiamo gli Eurythmics con il brano Sex Crime. Godiamoci la musica!

Erano gli Eurythmics con il brano Sex Crime 1984. Adesso Lion, e chi non ha ballato questo brano e chi non ha sognato con questo brano? Dream P. Lion alle 19:31 primi e una manciata di secondi.

Avete sognato Dream di Phil Lyon, ci ha tenuto piacevole compagnia fino alle 19:35 minuti primi. Adesso un classico degli anni 80, Carrara con il brano Shine On Dance. Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi sino alle 20.

Dance era la voce di Carrara, l'abbiamo sentita poco sicuramente, ma il ritmo era sicuramente piacevolissimo. Adesso un altro grande artista che negli anni 80 ha sfornato diversi successoni. Adesso Camello, dopo Camello ci attraversiamo il deserto, ma non è un deserto, sono solo una ventina di minuti che ci separano dalla conclusione di questo appuntamento musicale. Dopodiché l'appuntamento è chiaramente di nuovo preparato per domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con Domenica con Noi. Abbiamo allestito già tutto, probabilmente domani saremo in diretta da Oristano, dagli studi di Radio Centrale Oristano, irradieremo l'appuntamento con Domenica con Noi. Adesso Sandy Martin con noi con il brano Came All by Came All. Godiamoci la musica.

Era Sandy Marton a tenerci compagnia con il brano Camel by Camel alle 19:43 minuti primi. Adesso si prosegue con un altro classico della disco music anni 80, Captain Sensible, il capitano della sensibilità, lui, il grande, inimitabile Captain Sensible con il brano What? Godiamoci la musica. Franco Danevi compagnia, il 328-6136-763 è sempre a vostra completa disposizione per eventuali richieste musicali, saluti e dediche. Per voi, Captain Sensible, godiamocelo.

0: Capitan Sensible, qualcuno dice ce li ho tutti e ci mancherebbe che tu non avessi questi brani, vero? Che dici?
1: Vai con i mitici anni 80, grande Francesco Urru.
0: E per te adesso
1: numero uno della Sardegna.
0: I Queen. Grazie Lorenzo.

Ma l'avete sentita l'energia che c'era in questo brano dei Queen? I want it all, voglio tutto! E siamo lontani dalla conclusione di questo prendere tutto. Frank Stallone con noi con il brano Far From Over. Yeah.

Far from over, lontani dalla conclusione, quello che devono aver pensato i cinesi nel VII secolo avanti Cristo, quando hanno iniziato la costruzione della muraglia cinese, conclusa poi nel 1600 erotti. Insomma, una bella opera che ha portato avanti tutto il popolo cinese nel corso dei secoli, anche diciamo dei millenni. Proseguiamo con la musica con Philip Bailey, perché questo mi dà modo di raccontarvi appunto questa storia dei cinesi e della muraglia cinese, perché il brano di Philip Bailey dice camminando sulla muraglia cinese. Apprezziamo e restiamo stupiti della magnitudo di questa bellissima opera dei cinesi. Godiamoci Philip Bailey, siamo quasi alla conclusione dell'appuntamento, e allora vai con la musica.

0: Philip Smile con il brano Walking on the China's Wall. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, come dice qualcuno,
1: il gran finale con Francesco Urru.
0: Grazie.
1: Vai Franci,
0: eccoci qua, chiudiamo con Gabri Ponte e il brano Tu sei. E allora appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per il programma Domenica con noi. Restate in sintonia perché su Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà il programma di Alberto Prisco, il Rock Wave, l'onda del rock, poi alle 21 il nuovo viaggio sonoro, il nuovo viaggio in musica con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. Adesso Gabri Ponte con Tu sei. Ciao, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, eccoci per il nostro consueto appuntamento di chiacchiere e di musica. Sempre qui, sempre con la sottoscritta Silvia Dini, sulla nostra radio preferita. Di cosa parliamo? Di musica e memoria. Memorie che non avvisano, ma a volte basta una frase, un accordo, una voce e si apre un mondo. Attraverseremo silenzi, dialoghi, amori da comprendere e sei canzoni davanti a noi che riapriranno stanze, cassetti della memoria che magari erano rimasti chiusi dentro di noi. Iniziamo con The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, che uscì inizialmente nel lontano 1964 in versione acustica nell'album Wednesday Morning, ma passò quasi inosservato questo pezzo. Il successo arrivò infatti solo l'anno dopo, quando il produttore Tom Wilson aggiunse chitarra elettrica, basso e batteria, senza coinvolgere neppure direttamente Paul Simon e Art Garfunkel. Lo fece in autonomia e fu un successo. Il titolo, Il suono del silenzio, è una contraddizione quasi apparente, perché racconta quel momento in cui intorno a noi ci sono parole, persone, rumori, ma manca la vera comunicazione. Il silenzio non è quando tutto tace, nessuno parla, ma è quando nessuno ascolta davvero. E seguirà subito un altro pezzo che parla ancora di ascoltare. Father and Son di Cat Stevens. Qui il tema dell'ascolto riguarda un'intera famiglia. Il titolo è semplice, padre e figlio. C'è un dialogo che però non riesce a funzionare perché le persone non riescono ad incontrarsi, ad ascoltarsi del tutto. Una voce prova a trattenere, l'altra invece sente il bisogno di andare. E Cat Stevens interpreta entrambi i punti di vista con sfumature diverse. Questo rende il brano molto umano. Non c'è un atteggiamento buono, uno cattivo, una posizione positiva, una negativa, ma solo due modi diversi di amare, di cercare la relazione, la comunicazione e poi comunque anche un po' di incapacità di riuscire a coniugare queste due esigenze, la voglia di parlarsi ma anche la voglia di esplorare altri mondi, di andare in autonomia fuori dalla famiglia, e a volte lì nascono le incomprensioni. Quindi abbiamo Il silenzio di Simon & Garfunkel e Il dialogo di Cat Stevens, che ci ricordano quanto sia difficile dirsi le cose chiaramente fino in fondo. Ma ora basta parole. Stoppo per un attimo le chiacchiere e ci ascoltiamo i due brani. Ci ritroviamo dopo.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Dopo questi due brani sull'ascolto, seguiranno due brani sul tema del capirsi, del comprendere le ragioni dell'altro. Se potessimo scambiarci di posto con qualcuno, forse riusciremo a metterci nei suoi panni, a capire meglio le sue ragioni, i suoi perché, e magari potremo capire perché le cose sono andate proprio in quel modo. Running Up That Hill di Kate Bush parte proprio da questa intuizione: immaginare uno scambio, ovviamente impossibile, per comprendere davvero l'altra persona. Quando si dice mettersi nei panni di qualcun altro, ecco, il titolo evoca una corsa in salita che è una fatica emotiva. La canzone è stata nel tempo un po' dimenticata e poi riscoperta dalle nuove generazioni perché parla di un sentimento eterno, cioè di quanto sia difficile davvero entrare nei pensieri, specie quelli più tristi, delle persone che abbiamo accanto. E poi seguirà un altro mistero insolubile che ce lo portano gli Oasis con Wonderwall. È un titolo misterioso, diventato quasi una parola magica del Britpop. Noel Gallagher ha raccontato negli anni interpretazioni diverse su questo brano e forse anche questo è un po' il suo fascino. Ognuno ci mette dentro la propria persona, e il proprio riferimento, il proprio Wonderwall, muro delle meraviglie. Cioè, chi è quella persona o quella situazione alla quale tu ti affidi e ti aspetti meraviglia? Ecco, è una canzone poi semplice nella forma, ma enorme nelle capacità di essere letta e interpretata, un po' ognuno come gli va. Kate Bush cerca un'empatia profonda. Gli Oasis invece cercano il mito, qualcosa di più eclatante. Sono però comunque due modi di ricordare qualcuno, provare a capirlo, oppure farne il simbolo del muro al quale appoggiarsi e che ci aiuta a stare

dopo aver aperto la puntata parlando di memorie, vogliamo raccontare i momenti difficili. Per concludere, abbiamo Back to Black di Amy Winehouse, che significa ritorno al nero, un titolo perfetto che racconta la discesa agli inferi dopo una relazione finita male, quando la luce dei momenti belli si spegne e rimane soltanto la tristezza, raccontata benissimo dalla sua voce nuda, elegantissima e intensa. Amy Winehouse guardava sicuramente al soul, ai gruppi di girl, ai girl group del passato, ma con una scrittura completamente moderna, più diretta, più cruda. La sua forza è proprio questa: trasformare la sensibilità in stile che arriva pungente, senza addolcire le difficoltà. E poi seguirà questo un pezzo conclusivo, Sign of the Times, dove Harry Styles ci porterà ad allargare lo sguardo. Il titolo parla di un segno dei tempi, ma il brano in realtà è un invito a non restare travolti dal caos. È una ballata ampia, quasi classica, che guarda al rock melodico. Dopo il privato di Amy Winehouse, questa introspezione, qui arriva invece una dimensione più ampia, più grande. Come si attraversa un'epoca complicata senza perdere umanità? È una bella domanda. Le memorie servono, i ricordi, anche se neri, oscuri, cupi, servono perché ci ricordano dove siamo stati o da dove siamo partiti. Ma i segnali possono anche essere utili per aiutarci a guardare avanti, a scegliere come andare avanti senza restare vincolati alle tristezze e ai fallimenti del passato. Per concludere la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ringrazia di essere stati insieme in questo spazio di musica e chiacchiere, vi ricordo l'appuntamento alla prossima con Musical Chatter e ci congediamo ascoltandoci in sequenza Amy Winehouse e infine Harry Styles.

Gioioso gruppo di canaglie, la puntualità nel farvi trovare sul punto d'incontro dimostra che siete ben propensi ad iniziare una nuova gita della fantasia sul mio autobus divenuto, grazie a voi a pieno titolo, una stimata discoteca mobile. Vi porgo i saluti della squadra di lavoro, formata dalla copilota Roberta, dalle guide turistiche Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto. E siccome la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme, do il via a questo nuovo percorso musical panoramico insieme a David Bailey. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Poiché con David Bailey abbiamo rotto il ghiaccio, non posso che iniziare da lui a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che propongo in viaggio. Giving In, ben remixato dal producer Sea Dogs, alias di Charles Dawkins, è un brano di house partecipato vocalmente da Mike Seedy e pubblicato dall'etichetta Making Movies nel maggio 2024. Oserei dire, bella partenza! Continuiamo con Carl Craig, ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

Oltre al tastierista, disc jockey e produttore statunitense Carl Craig, famoso soprattutto nell'ambito della techno, un bel connubio di menti hanno preso parte a questa The Melody: Eric Swartz, che l'ha ottimamente rimanipolata, Francesco Tristano, che l'ha vocalizzata, e Le Siècles, orchestra sinfonica francese, fondata nel 2003 da François Xavier Roth, con l'obiettivo di reinterpretare opere dal XVII al XXI secolo in una prospettiva contemporanea. Nobilissima iniziativa, bravissimi tutti. Raccomando ai miei fedeli abitudinari passeggeri di coinvolgere i nuovi non solo nelle danze sulla pista realizzata al centro del corridoio del mio bus, ma anche consigliando loro di dare un colpo d'occhio ai bei panorami che stiamo incontrando in cammino. Ora, Gino Strike, ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

Missing You non è solo un progetto del DJ e producer di Johannesburg Gino Strike, ma anche del cantante, autore e produttore anch'egli sudafricano Earl W. Green, noto per il suo stile vocale soul e per le sue tracce di house, ma apprezzabile l'importante rielaborazione del DJ, produttore e musicista Deep Consul in accoppiata col famoso collettivo britannico Soul to Soul. In sostanza, questo brano ha coinvolto 8 mani. Adesso, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato, spazio agli Isley Brothers che ci faranno compagnia durante la prima delle due pause più gradite da voi, quella del caffè. Buon coffee break dall'autista Kiko Lecca.

canzone registrata nel 76 dal gruppo di Cincinnati, Isley Brothers, è sia singolo sia titolo dell'album. La loro Harvest for the World è stata un ottimo sottofondo per il nostro espresso in tazzina offerto dal banconiere Riccardo. Grazie caro per l'ospitalità e al prossimo. Ilare e compagnia, fra un lampo il guidatore Chicoleca continuerà il cammino, dopo il colpo di clacson che segnalerà la risalita a bordo, con la Fatback Band e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Come ben sapete, quando sfoglio la discografia di artisti o band già ospitati, non ripeto notizie o curiosità già in vostro possesso, quindi della mitica Fatback Band, mi limito a ricordare che questo gruppo funk pionieristico ha realizzato molti singoli di successo tra gli anni 70 e 80, spaziando da brani umoristici e originali a pezzi dance energici fino ad occasionali brani a sfondo politico-sociale. Sono ancora in attività e me li avete ballati con All Day del 75, col quale ho rioccupato la carreggiata dopo la breve sosta. Proseguiamo con i Go and DJ LXS. Ben risaliti, state viaggiando sul Dancing Torpedone guidato da un Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Try è un brano collaborativo pubblicato dai produttori e DJ Go Tribe, nome d'arte dell'italo-keniota Matteo Ciceroni, e dello svizzero Alex S, noto anche come Baustoff o Alex S, che hanno avuto e continuano ad avere ottimi riscontri sulle piattaforme streaming. L'itinerario continua con Can I Walk. State continuando a girovagare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

In pieno genere new disco indie dance, To The Music è un singolo del produttore Kenna Walk, pubblicato a settembre 2026 tramite l'etichetta B-Club Milano. Ringrazio le mie co-belligeranti emittenti che consentono di udire in ogni angolo del globo voi siate le nostre bigelonate musicali, quindi saluto Mare Italia, Toronto, Canada, Low Roots Factory, Palermo, Condivisione, Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Totoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che collegate ci ripropongono in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Kikoleka, Kiko scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio favorita. E adesso Steve Paladini. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kikoleka.

è un brano electronic house pubblicato a maggio 2025 dal produttore originario di Rosario in Argentina, Steve Paladini. Nello scenario della dance si distingue non solo per le sue produzioni house, tech house, minimal e deep house, ma anche per il suo forte impatto come creatore di contenuti ed educatore musicale sui social network. Andiamo avanti insieme a Major Lazer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

due cosucce sui Major Lazer ve le devo dire e dare. Prima di tutto il Blow That Smoke che mi avete appen ballato, uscito ad ottobre 2018 ed estratto dalla raccolta Essentials, ha avuto prima successo come video, poi come singolo musicale. I Major Lazer, gruppo dancehall di elettronica fondato nel 2008, per questo progetto si sono avvalsi della cantante e cantautrice svedese Tove Lo, pseudonimo di Ebba Tove Elsa Nilsson. La trama del video la mostra nei panni di una cameriera in un hotel che scopre un passaggio segreto per accedere ad una dimensione festosa e surreale. Insomma, tutto torna. Fra le righe dello spartito si potrebbero leggere note che rievocano in chiave moderna sia lo Schiaccianoci sia Alice nel Paese delle Meraviglie. Se siete curiosi lo trovate su YouTube. Amoruchui, Heaven and Hell Orchestra ci accompagneranno durante la sosta che faremo in quel capiente terrapieno con bella vista sul quale sto per parcheggiarmi. Calate e intorpidite il dito a furia di scattare foto a ricordo della vivace giornata che stiamo passando insieme.

Gli amanti della dance più sfrenata hanno riconosciuto dalle prime battute What You Gonna Do, propostaci dagli Heaven and Hell Orchestra, noti principalmente per le loro rivisitazioni disco funk, proprio come questa, in origine del celebre produttore Tom Moulton, considerato il pioniere del remix disco e l'inventore del formato da 12 pollici. Gioiosa cricca, fra pochissimo l'itinerario seguiterà con Whitney Houston and George Michael e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

con questa coppia occasionale che risponde ai nomi di Whitney Houston e George Michael vale la stessa regola usata nel precedente blocco, quando dissi che con personaggi straconosciuti non direi niente di nuovo oltre a quel che già sapete di loro. Quindi aggiungo solo che ci mancano molto, anche perché le loro voci avevano delle tonalità ai limiti della legalità. Di If I Told You That esistono diversi remix in stile dance, disco e house molto popolari online e nei club, e questo è uno di quelli. Oh, grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo prova appetito verso nuovi paesaggi, unito alla voglia di nuova musica che potrete continuare a ballare sulla pista al centro del corridoio del mio Pullman discoteca, realizzata ribullonando la selleria a spalli finestroni per creare un capace spazio pestabile attorniato dal lungo boudoir sul quale vi stravaccate quando siete esausti. Ora, Ken Laszlo. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

quello che vi siete fiondati in pista a ballare è una versione rara e molto ricercata del celebre brano italo disco pubblicato originariamente nell'85 dall'italianissimo Ken Laszlo, pseudonimo del cantante Gianni Coraini. Era Tonight. Lasciamo gli anni 80 e torniamo al recente con Tommy Glasses. State viaggiando sul Dancing Bus del vostro Chicco Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Time e il bel progetto New Disco House del 2024 di Tommy Grassis, alias del produttore DJ francese Thomas Carelli, noto nella scena dell'elettronica internazionale. Apprezzabilissimo anche perché mantiene un profilo personale piuttosto riservato, siccome preferisce concentrarsi sulla musica, lasciando parlare le sue produzioni.

Cara Genga, eccoci arrivati alla seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo incollata al Romantic Moment, nel quale avrete l'opportunità di ballare un motivo che, con precisione sartoriale, ho ritagliato su misura per la vostra voglia di benessere. Quindi buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista Kiko Lecca.

Il May Sharp unisce la voce di Cleo Soul nel brano When I'm Your Arms con il classico Ascension Don't Ever Wonder di Maxwell. Entrambi questi artisti hanno raggiunto l'obiettivo da me prefissato, quello di crearvi un tappeto sonoro adatto al momento più sentimentale della gita, abbinato allo spazio aperitivo del quale è stata protagonista la bella bar lady Noemi. Ciao splendore, grazie e a presto. Festosa combriccola, il torpedone continuerà il percorso turistico dopo i gagliardi suon di trombe con FKA Mesh and Sio. Il guidatore Kiko Leka vi aspetta.

Bumblebee è il risultato della costruttiva collaborazione fra l'artista sudafricana FKA Mesh e la talentuosa cantante Sio. La critica definisce questa cooperazione una raffinata fusion che ha creato un percorso melodico e avvolgente, ricco di percussioni su cui fluttua la voce di Sio, mentre i profondi e sinuosi groove afro di FKA Mesh conferiscono al brano un'atmosfera onirica. Con loro abbiamo iniziato a percorrere l'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale. Proseguiamo con Dog Wheels, ben risaliti sul Pullman discoteca del vostro Kikoleka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Doug Be Good To Me è un brano New Disco House pubblicato dal produttore britannico Dave Lee, noto storicamente con lo pseudonimo di Joey Negro, ma anche con un'altra infinità di alias, come in questo caso Doug Wills. Questo motivo, che mi avete ben gradito, è caratterizzato da un sound decisamente orientato al boogie degli anni 80, guidato da sintetizzatori in stile D-Train, tastiere dub e una linea di basso travolgente che richiama lo stile degli Chic. Grande ritmo da 123 bpm. Mi permetto di ricordare alla beata comitiva, tra un balletto e l'altro sulla pista al centro dell'andito del mio bus, di non perdere gli ameni paesaggi che stiamo incontrando in cammino. È tempo di Germango Dreaming, godetevelo. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Breeze è il piacevole motivo di Germain Godreaming, pseudonimo di Germain Sacre, musicista e produttore australiano con base a Sydney. Il suo stile mescola psychedelic pop, indie pop e sfumature di pop disco anni 80 che creano sonorità sognanti e rilassate ideali per il chill out. Questa versione con la dicitura Quarantine Rework si riferisce ad una speciale riedizione del brano rimodellato dall'artista durante il periodo del lockdown, nato nell'intimità dello studio di casa, nel quale viene accentuato il carattere lo-fi, intimo e nostalgico della traccia rispetto alla versione originale. Adesso vi propongo Kim Sim. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

0: Blind to See è il bel brano tozzo della statunitense Kim Sim, che per chi non lo sapesse è una delle voci più iconiche e riconoscibili dell'house dance degli anni 90. Per non sbagliare, ha chiesta e ottenuta la collaborazione dei producer Whitney e Richard Earnshaw ed era palese che il successo sarebbe stato scontato. Uscita a luglio 2026, la traccia caratterizza pienamente il genere soul, full house e classic house. Simpatica frotta, eccoci all'ultimo pezzo della nostra girovagata. Preparatevi per l'arrivo.
1: The disco scene.

0: Per me è routine chiudere il cerchio con un evergreen, perciò un qualcosa degli Chic che ci fanno aprire l'armadio dei ricordi ci sta più che bene, e anche se si tratta di un remix dei DJ producer Tot and Cassini, l'impronta di Nile Rodgers con la sua I'll Be Here, quella è e basta, avrebbe detto Francesco Salvi. Amorini, vi salutano la copilota Roberta che ha ideato e tracciato il percorso sulla cartina stradale, le guide turistiche Patrizia e Daniela che lo hanno armonizzato accudendovi, e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite la nostra e la vostra sicurezza. Sfolgorante comitiva, congratulazioni per averci scelto. Vi rammento che potrete restare collegati con noi cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. In conclusione aggiungo, il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.

0: Queste erano le sonorità proposte dal DJ Mario Abis. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
9: I like Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
10: Chilling Me Softly 3.0.
11: Un programma di Patrizio Sigona.
12: Happy birthday. Eva.
13: Grazie. Grazie. Grazie. Non dovevo. Non dovevate, ma. Insomma, mi sento emozionato. Ma guarda, regia! Ma certo le pensate tutte, eh? Ma tutte le pensate. Comunque grazie, grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Chilling Me Softly, in questa versione diciamo augurante per i miei giovanissimi 70 anni, ne ho altri 70 da fare, a voglia, sono a metà del percorso, figuriamoci. Ben ritrovati e un buon Chilling Me Softly a tutti da Patrizio Sigona.

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità.

0: Shiba con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Junior, un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di JC Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist JC Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a J.

0: 1981, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di
2: Telling Me Something.
1: Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.

0: tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chili Mi Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di Andre New, che si chiama Getting Down, che fa un ossimero, perché Getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night.

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, pieno di ritmo tropicale, tropicano anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Chili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chili Mi Soffre Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigone.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre. Sto parlando dei

Come dicevo prima, apparentemente una novità, in realtà questo brano apparse la prima volta circa 10 anni fa, sempre su una raccolta, è una quella che si chiama The Best Of. Esattamente, l'album aveva il titolo The Platinum Web Years 1995-2000 The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno. You Will Never Find, cantata da Kesha

0: con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma, inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta. È pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo

0: C'è nella Smooth Jazz Contemporary Jazz più attuale ed è proprio lui, Paolo Rustichelli, grandissimo amico di quando eravamo ragazzini. Ciao Paolo! Allora, Paolo Rustichelli, voi non lo sapete, è un italo americano, si è trasferito in America ma è nato in Italia, però la sua migliore ispirazione musicale anche oggi dopo tantissimi anni di carriera la sviluppa tutta qua. Solo l'Italia gli dà queste sonorità, questo ritmo, questo groove fantastico. Questo suo nuovo singolo, Paolo Rustichelli a Cilmi Soffri con Neon Magic, interamente registrato in Italia presso il suo studio che si va, mi pare che si chiama Archeo, qualcosa del genere, ricordo vagamente queste cose. Ciao Paolo, ma adesso arriva un altro amico e sono contento di salutarlo. Si chiama Tony Gianflone Jr., anche lui è un italo-americano.
1: Hi, I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

dimostrato di essere anche lui un oriundo, perché aveva i nonni che erano calabresi. Infatti il suo vero cognome originale era Gianflone, e poi Gianflone, così con questa intonazione americana. Torna con il suo singolo tutto strumentale, Twilights, che farà parte ovviamente del suo album che si chiama Tom Poems Volume 1. Tanti auguri, Tony.

0: era il 1981 quando una grandissima, ma che dico issima, di più di issima voce dalla Rhythm and Blues della Soul Internazionale, sto parlando di Teddy Pendergrass, insieme a Stephanie Mills incisero questa Two Hearts, due cuori, ma chi ce l'ha riportata è lei. È la nostra amica Lindy Webster, dal suo ultimo album ormai uscito a inizio anno, a febbraio, che ricordiamo essere stato Music Me, bellissimo album oltretutto, non c'è un brano che non mi sia piaciuto di questo album, ce lo ha riportato in coppia anche lei, due cuori e chiaramente due voci. Ed è Stocky Williams che canta questo brano insieme a Linda Webster. Stocky Williams, per chi non lo sa, è il frontman della più bella, forse una più bella gruppi di rhythm and blues, e Mean Condition. Detto questo, noi abbiamo sempre delle persone che ci vengono a raccontare dei loro brani. Questa volta è lui, il giapponese.
1: Pianist Ray Narita enlightens the spirit with his luminous new single, Self Mastery. Il pianista Ray Narita illumina lo spirito con il suo nuovo radioso singolo, Self Mastery. A reflective, cinematic journey where gentleness meets power and restraint becomes liberation. Viaggio intimo, filmico, dolcezza e forza s'uniscono, diviene libertà. Find Ray Narita's latest inspiration. Scopri l'ultima ispirazione di Ray Narita, Self Mastery.
0: Beh, si è presentato da solo, non devo aggiungere altro, solo che siamo su Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: E questa è la musica sognante, quella che mi piace a me, quella che fa chiudere gli occhi e mi fa volare, viaggiare. Quanto l'amo, è un po' chill, un po' contemporary jazz, un po' smooth jazz, un po' urban jazz, c'è un po' di tutto. Lui è Frank Sparrow, un musicista compositore norvegese, quindi europeo a tutti gli effetti, e noi abbiamo dei talenti qui in Europa, anche in Italia, spesso ve li porto. Frank Sparrow dal suo ultimo Non Poteva Essere Altrimenti, che potevo portarvi qualcosa che non fosse l'ultima cosa di qualcuno? No, appunto. Questo singolo si chiama The Yellow Line ed è ovviamente una delle tante prelibatezze di questo menù così ricco, così gustoso ed elegante, quello di Chili Misotti. Ma adesso un altro amico, molto amico.
1: Hi, I am Marco Mendes and I on Soul Play on Sharing Myself a Smooth Night.
0: Abbiamo preso l'aereo e siamo andati dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia, passando per Roma, dove sto io, siamo arrivati in Brasile, a São Paulo, dove c'è Marco Mendes.

0: Beh, che coppietta, signori miei. Lei è Jasmine Gent, più famosa come Jasmine, scritto Jazz come Jazz. Min Gent, mancava il Min. Mentre la tromba è un altro dei tanti amici di Chili Me Softly. Sto parlando di Ilya Shirov, che ha quella tromba un po' particolare che si è costruito da sola, che è metà tromba ma anche un suono un po' sassofoniano. Comunque il sax di Jasmine Gent, accompagnata da Ilya Shirov, in questo non poteva essere altrimenti. Novità ovviamente di Chili Me Softly, Sweet and Love.
1: Ready, the time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: La musica elegante è su
3: Chili Me Softly.
4: Smooth Night.
5: The best contemporary jazz in the world.
6: Chili Me Softly.
4: Smooth Night.
7: I like chilling me softly.
4: Smooth Night.
8: Chili Me Softly 3.0.
9: Un programma di Patrizio Sigona.
10: Happy birthday. Beba.
0: Grazie. Grazie. Grazie. Non dovevate. Non dovevate, ma insomma, mi sento emozionato. Ma guardate, regia! Ma certo, le pensate tutte, eh? Ma tutte le pensate. Comunque grazie, grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Chili Me Softly, in questa versione diciamo augurante.

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità.

0: con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di J.C. Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist J.C. Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a J.C.

0: 1981, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.

0: tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chili Me Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di Andre New, che si chiama Getting Down, che poi è un ossimero, perché Getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, pieno di ritmo tropicale, tropicano anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Cili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cili Mi Soffre Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre. Sto parlando dei Human.

Come dicevo prima, apparentemente una novità, in realtà questo brano apparse la prima volta circa 10 anni fa, sempre su una raccolta, è una quella che si chiama The Best Of, esattamente l'album aveva il titolo The Platinum Vibe Years 1995-2000 The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno You Will Never Find, cantata da Kesha Adams, questa riedizione rivista un pochino.

0: rovinato tutto ciò che aveva già prodotto. Kesha Adams, Chilling Me Softly, ma adesso un altro amico.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: musica, nonché ultima, Michael Case con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma, inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta. È pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo l'immagine di una foresta con un tocco di mistero. And it's also has a little bit of mystery to it. And so the word storybook popped into my head and I thought, that's it. Mi è venuto in mente storybook, libro di fiabe, e ho pensato Larry Carlton, of course, a legendary guitarist who's played on thousands of hit records, aside from being a wonderful solo artist and a member of 4Play, and known for his work with Steely Dan and all of Larry Carlton, il leggendario chitarrista di mille successi, solista dei 4Play, noto per gli Steely Dan, insomma, ha fatto di tutto, you know, just so many accomplishments. So to have him on the CD is a real honor, and one of my favorite tracks on the record, Storybook, that he's on. Averlo nel CD è un onore. Storybook con lui è il mio preferito.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.